la membrana, dov'è lino bianco pulito, a tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.